In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico. My love's guarantee is yours.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida scura tra le onde radio. Radio Domus.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 21 luglio. Ariete, luna molto nervosa, la giornata è stressante perché si amplificano alcuni problemi sul lavoro. Siete anche molto aggressivi. Toro, una giornata che mette in evidenza la vostra passionalità. Questa è un'estate piena di occasioni in amore, per il lavoro invece non ci sono novità. Gemelli, con Marte nel segno dovreste pensare al relax, al divertimento, l'ideale e fare una breve vacanza. La luna crea qualche imbarazzo sul lavoro. Cancro, una bella luna vi mette in comunicazione con tante persone, vecchi amici che tornano a farsi sentire. Mettete da parte le ansie. Leone, l'umore anche oggi non sarà dei migliori, a farne le spese sarà il partner che deve sopportare le vostre lamentele. Il lavoro è troppo confuso. Vergine, una giornata che ha il potere di riconciliarvi con le persone che amate. Un nuovo sentimento può nascere anche per i più giovani. Sul lavoro non mancano le buone occasioni. Bilancia, una bella giornata, l'amore vi regalerà un'emozione intensa, ma la cautela è d'obbligo in questo momento. Sul lavoro concluderete ottimi affari. Scorpione, con la luna nel vostro segno apprestatevi a vivere una giornata favolosa. L'amore sarà il grande protagonista. In queste giornate riuscite a vincere anche la noia e l'apatia. Sagittario, la luna di oggi invita alla prudenza perché potrebbe provocare un calo vistoso di energia fisica. Cercate di non fare sforzi eccessivi. Capricorno, finalmente una giornata positiva in cui potete anche concedervi una spesa extra. Magari avete a disposizione una somma per farvi un bel regalo. In amore riceverete complimenti. Acquario, una giornata piena di attriti e senza le soddisfazioni professionali che magari vi aiutano a dimenticare che ancora non siete in vacanza. Studiate attentamente ogni mossa da fare. Pesci, è una giornata da vivere all'insegna delle emozioni. L'amore riprenderà slancio, riscoprirete il piacere di un tenero abbraccio. Mettete da parte tensioni e sospetti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia, la storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

e guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico sulle strade provinciali 88 e 89 e sulla strada statale 130. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 21 luglio, l'alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e asciutto su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali. Condizioni prevalentemente soleggiate anche sui rilievi, dove soltanto in serata potranno comparire locali e temporanei addensamenti, senza fenomeni significativi. Proseguirà intanto la forte ondata di calore, con temperature ancora estremamente elevate nelle pianure e nelle vallate interne. Le aree maggiormente interessate saranno il Campidano e la Valle del Tirso, dove le massime potranno raggiungere valori eccezionali compresi tra 42 e 44 gradi. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere leggermente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità accentuerà la sensazione di afa. Il disagio sarà particolarmente intenso durante le ore serali e notturne, quando le temperature faranno fatica a diminuire. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare gradualmente da ovest. Il mare di Sardegna e il Tirreno risulteranno poco mossi, mentre il canale di Sardegna sarà quasi calmo. Quella di martedì sarà però una giornata di transizione. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è atteso un deciso cambiamento della circolazione atmosferica, con l'arrivo di intense correnti settentrionali. Le temperature diminuiranno progressivamente, riportandosi verso valori più vicini alle medie stagionali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele Profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal Coni sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole «Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità», Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pullover, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway. Nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini. Nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara

Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 21 luglio. Ariete, luna molto nervosa, la giornata è stressante perché si amplificano alcuni problemi sul lavoro. Siete anche molto aggressivi. Toro, una giornata che mette in evidenza la vostra passionalità. Questa è un'estate piena di occasioni in amore, per il lavoro invece non ci sono novità. Gemelli, con Marte nel segno dovreste pensare al relax, al divertimento, l'ideale e fare una breve vacanza. La luna crea qualche imbarazzo sul lavoro. Cancro, una bella luna vi mette in comunicazione con tante persone, vecchi amici che tornano a farsi sentire. Mettete da parte le ansie. Leone, l'umore anche oggi non sarà dei migliori, a farne le spese sarà il partner che deve sopportare le vostre lamentele. Il lavoro è troppo confuso. Vergine, una giornata che ha il potere di riconciliarvi con le persone che amate. Un nuovo sentimento può nascere anche per i più giovani. Sul lavoro non mancano le buone occasioni. Bilancia, una bella giornata, l'amore vi regalerà un'emozione intensa, ma la cautela è d'obbligo in questo momento. Sul lavoro concluderete ottimi affari. Scorpione, con la luna nel vostro segno apprestatevi a vivere una giornata favolosa. L'amore sarà il grande protagonista. In queste giornate riuscite a vincere anche la noia e l'apatia. Sagittario, la luna di oggi invita alla prudenza perché potrebbe provocare un calo vistoso di energia fisica. Cercate di non fare sforzi eccessivi. Capricorno, finalmente una giornata positiva in cui potete anche concedervi una spesa extra. Magari avete a disposizione una somma per farvi un bel regalo. In amore riceverete complimenti. Acquario, una giornata piena di attriti e senza le soddisfazioni professionali che magari vi aiutano a dimenticare che ancora non siete in vacanza. Studiate attentamente ogni mossa da fare. Pesci, è una giornata da vivere all'insegna delle emozioni. L'amore riprenderà slancio, riscoprirete il piacere di un tenero abbraccio. Mettete da parte tensioni e sospetti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un

0: Un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con...
3: Troppo forti! Troppo forti! Troppo forti!
2: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
3: Troppo Forti con Alex De Sì!
4: Hai capito? Ho capito sì, mica succede!

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Prima web radio dei volontari della Protezione Civile. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 21 luglio. Ariete, luna molto nervosa, la giornata è stressante perché si amplificano alcuni problemi sul lavoro. Siete anche molto aggressivi. Toro, una giornata che mette in evidenza la vostra passionalità. Questa è un'estate piena di occasioni in amore, per il lavoro invece non ci sono novità. Gemelli, con Marte nel segno dovreste pensare al relax, al divertimento, l'ideale e fare una breve vacanza. La luna crea qualche imbarazzo sul lavoro. Cancro, una bella luna vi mette in comunicazione con tante persone, vecchi amici che tornano a farsi sentire. Mettete da parte le ansie. Leone, l'umore anche oggi non sarà dei migliori, a farne le spese sarà il partner che deve sopportare le vostre lamentele. Il lavoro è troppo confuso. Vergine, una giornata che ha il potere di riconciliarvi con le persone che amate. Un nuovo sentimento può nascere anche per i più giovani. Sul lavoro non mancano le buone occasioni. Bilancia, una bella giornata, l'amore vi regalerà un'emozione intensa, ma la cautela è d'obbligo in questo momento. Sul lavoro concluderete ottimi affari. Scorpione, con la luna nel vostro segno apprestatevi a vivere una giornata favolosa. L'amore sarà il grande protagonista. In queste giornate riuscite a vincere anche la noia e l'apatia. Sagittario, la luna di oggi invita alla prudenza perché potrebbe provocare un calo vistoso di energia fisica. Cercate di non fare sforzi eccessivi. Capricorno, finalmente una giornata positiva in cui potete anche concedervi una spesa extra. Magari avete a disposizione una somma per farvi un bel regalo. In amore riceverete complimenti. Acquario, una giornata piena di attriti e senza le soddisfazioni professionali che magari vi aiutano a dimenticare che ancora non siete in vacanza. Studiate attentamente ogni mossa da fare. Pesci, è una giornata da vivere all'insegna delle emozioni. L'amore riprenderà slancio, riscoprirete il piacere di un tenero abbraccio. Mettete da parte tensioni e sospetti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
2: C'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro.
1: Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico sulle strade provinciali 88 e 89 e sulla strada statale 130. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 21 luglio, l'alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e asciutto su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali. Condizioni prevalentemente soleggiate anche sui rilievi, dove soltanto in serata potranno comparire locali e temporanei addensamenti, senza fenomeni significativi. Proseguirà intanto la forte ondata di calore, con temperature ancora estremamente elevate nelle pianure e nelle vallate interne. Le aree maggiormente interessate saranno il Campidano e la Valle del Tirso, dove le massime potranno raggiungere valori eccezionali compresi tra 42 e 44 gradi. Lungo le coste le brezze riusciranno a contenere leggermente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità accentuerà la sensazione di afa. Il disagio sarà particolarmente intenso durante le ore serali e notturne, quando le temperature faranno fatica a diminuire. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare gradualmente da ovest. Il mare di Sardegna e il Tirreno risulteranno poco mossi, mentre il canale di Sardegna sarà quasi calmo. Quella di martedì sarà però una giornata di transizione. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è atteso un deciso cambiamento della circolazione atmosferica, con l'arrivo di intense correnti settentrionali. Le temperature diminuiranno progressivamente, riportandosi verso valori più vicini alle medie stagionali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: una web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 21 luglio. Ariete, luna molto nervosa, la giornata è stressante perché si amplificano alcuni problemi sul lavoro. Siete anche molto aggressivi. Toro, una giornata che mette in evidenza la vostra passionalità. Questa è un'estate piena di occasioni in amore, per il lavoro invece non ci sono novità. Gemelli, con Marte nel segno dovreste pensare al relax, al divertimento, l'ideale e fare una breve vacanza. La luna crea qualche imbarazzo sul lavoro. Cancro, una bella luna vi mette in comunicazione con tante persone, vecchi amici che tornano a farsi sentire. Mettete da parte le ansie. Leone, l'umore anche oggi non sarà dei migliori, a farne le spese sarà il partner che deve sopportare le vostre lamentele. Il lavoro è troppo confuso. Vergine, una giornata che ha il potere di riconciliarvi con le persone che amate. Un nuovo sentimento può nascere anche per i più giovani. Sul lavoro non mancano le buone occasioni. Bilancia, una bella giornata, l'amore vi regalerà un'emozione intensa, ma la cautela è d'obbligo in questo momento. Sul lavoro concluderete ottimi affari. Scorpione, con la luna nel vostro segno apprestatevi a vivere una giornata favolosa. L'amore sarà il grande protagonista. In queste giornate riuscite a vincere anche la noia e l'apatia. Sagittario, la luna di oggi invita alla prudenza perché potrebbe provocare un calo vistoso di energia fisica. Cercate di non fare sforzi eccessivi. Capricorno, finalmente una giornata positiva in cui potete anche concedervi una spesa extra. Magari avete a disposizione una somma per farvi un bel regalo. In amore riceverete complimenti. Acquario, una giornata piena di attriti e senza le soddisfazioni professionali che magari vi aiutano a dimenticare che ancora non siete in vacanza. Studiate attentamente ogni mossa da fare. Pesci, è una giornata da vivere all'insegna delle emozioni. L'amore riprenderà slancio, riscoprirete il piacere di un tenero abbraccio. Mettete da parte tensioni e sospetti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal Coni sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole «Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità», Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pull Over, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dal Zotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder, a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ora parliamo di attualità, di quanto sta accadendo a livello internazionale, con la notizia che arriva direttamente dal vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. Una notizia che sta facendo discutere, ossia che Epstein era legato al Mossad e anche all'intelligence statunitense. Lo commentiamo questo fatto con Roberto Quaglia, saggista e scrittore. Grazie per essere con noi, ben trovato.
2: Grazie per l'invito, un saluto a tutti.
1: Una notizia, insomma, di un certo peso che arriva da un'alta carica.
2: Esatto, e la parte più interessante è che arriva da un'alta carica, anzi, se andiamo a vedere, dalla carica più alta che ci sia negli Stati Uniti dopo il presidente stesso. E questo è quello che fa veramente la differenza e cambia un attimo, diciamo, l'impatto della faccenda, perché a noi non stupisce questa notizia in sé, anzi, ne abbiamo parlato molte volte in passato. Ma attenzione, si trattava di un argomento che veniva spesso diciamo archiviato dal mainstream come un argomento complottista, ecco, diciamo, si mormorava ma non si diceva. Noi magari lo dicevamo in modo più esplicito, ma comunque era una tesi di frontiera, ecco, mettiamola così, perché non esistevano prove, era più che altro un giudizio deduttivo. Adesso la notizia arriva addirittura dal vicepresidente degli Stati Uniti. Questo chiaramente ha tantissime implicazioni e non possiamo neanche svilupparle tutte qui ed ora. Diciamo che da questo momento in poi si apre la stagione dell'analisi delle implicazioni di una dichiarazione del genere, anche perché ricordiamoci che una delle tesi che sono state diffuse spesso era quella se il presidente stesso Trump potesse essere sotto ricatto a causa degli Epstein Files utilizzati appunto per influenzare il corso della politica e delle decisioni in grandi paesi, appunto compresi gli Stati Uniti. Adesso il fatto che lo dica il suo vicepresidente è un fatto molto criptico e degno di molta attenzione.
1: Infatti viene criticato il modo in cui siano stati diffusi questi files, ma proprio per quello che hanno suscitato, ma quindi anche il fatto che proprio dall'alto arrivino queste considerazioni fa riflettere e cambia anche, se vogliamo, in un qualche modo lo scacchiere, anche perché tutto quello che riguardava comunque Epstein era di un certo peso.
2: Sì, e tra l'altro lo scandalo appunto Epstein, rendiamoci conto che è soprattutto il sintomo di una lotta tra grandi fazioni del retrobottega del potere, e questo si vince dal fatto che, nonostante le orribili cose che abbiamo appreso di fenomeni di cannibalismo agli alti vertici appunto delle cosiddette elite, abbiamo appreso appunto di schiavitù sessuali, di bambini sottratti per questioni, per faccende innominabili, ora nessuno è stato punito. Cioè, noi abbiamo avuto delle rivelazioni dove l'FBI ha dichiarato di avere omesso delle questioni troppo sensibili per essere diffuse in pubblico, menzionando appunto cannibalismi e cose del genere. Ma lo stesso FBI evidentemente aveva i nomi esatti di quelli che sono macchiati di questi reati, che non sono mai stati arrestati, o così almeno non risulta. Quindi di fatto è un grande scandalo, ma in realtà non ha portato a nessuna giustizia. Cioè, non c'è un solo caso di giustizia che sia stato portato a compimento dopo questi abusi. Quindi è una guerra tra fazioni dove le dichiarazioni vengono effettuate in questo scontro di potere. Questa qui di Vance potrebbe essere l'ennesima puntata di questo stesso scontro. Non è detto che porti a nulla di concreto.
1: C'è chi la legge come una presa di posizione, nel senso un allontanamento, comunque un distacco da certi episodi.
2: Beh, certo, di sicuro il fatto di nominare certi servizi, insomma, tanto per iniziare, significa che tu con quei servizi o con quella gestione dei servizi stai prendendo le distanze. È chiaro, se tu fossi in buoni rapporti con quei servizi probabilmente non lo diresti. E qui torniamo comunque al modello appunto dello scontro che, di cui si è sempre parlato, ma di cui poi sappiamo anche poco, tra le fazioni diverse che spesso riconduciamo da una parte a appunto i realisti, nella tradizione anche di Kissinger, del potere statunitense, e i neoconservatori diciamo, che puntano alla guerra ad ogni costo per l'egemonia per tutto il resto del secolo. Quindi in questo teatro si stanno consumando questi scontri. È molto importante la dichiarazione che ha fatto Vance. Vedremo appunto quali saranno gli sviluppi sul campo, proprio nel merito delle decisioni strategiche che appunto attende l'America.
1: Grazie, ringraziamo Roberto Quaglia, saggista e scrittore, per averci aiutato ad approfondire, ad interpretare quelle che sono le ultime novità per quanto riguardano queste tematiche. Grazie per essere state con noi.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti e alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 21 luglio. Ariete, luna molto nervosa, la giornata è stressante perché si amplificano alcuni problemi sul lavoro. Siete anche molto aggressivi. Toro, una giornata che mette in evidenza la vostra passionalità. Questa è un'estate piena di occasioni in amore, per il lavoro invece non ci sono novità. Gemelli, con Marte nel segno, dovreste pensare al relax, al divertimento, l'ideale e fare una breve vacanza. La luna crea qualche imbarazzo sul lavoro. Cancro, una bella luna vi mette in comunicazione con tante persone, vecchi amici che tornano a farsi sentire. Mettete da parte le ansie. Leone, l'umore anche oggi non sarà dei migliori, a farne le spese sarà il partner che deve sopportare le vostre lamentele. Il lavoro è troppo confuso. Vergine, una giornata che ha il potere di riconciliarvi con le persone che amate. Un nuovo sentimento può nascere anche per i più giovani. Sul lavoro non mancano le buone occasioni. Bilancia, una bella giornata, l'amore vi regalerà un'emozione intensa, ma la cautela è d'obbligo in questo momento. Sul lavoro concluderete ottimi affari. Scorpione, con la luna nel vostro segno, apprestatevi a vivere una giornata favolosa. L'amore sarà il grande protagonista. In queste giornate riuscite a vincere anche la noia e l'apatia. Sagittario, la luna di oggi invita alla prudenza perché potrebbe provocare un calo vistoso di energia fisica. Cercate di non fare sforzi eccessivi. Capricorno, finalmente una giornata positiva in cui potete anche concedervi una spesa extra. Magari avete a disposizione una somma per farvi un bel regalo. In amore riceverete complimenti. Acquario, una giornata piena di attriti e senza le soddisfazioni professionali che magari vi aiutano a dimenticare che ancora non siete in vacanza. Studiate attentamente ogni mossa da fare. Pesci, è una giornata da vivere all'insegna delle emozioni. L'amore riprenderà slancio, riscoprirete il piacere di un tenero abbraccio. Mettete da parte tensioni e sospetti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Anisia Kaniwa Yana. And a kid you're talking to you, Anna.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro.
1: Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
2: Disco novità.
3: Maurillo, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico sulle strade provinciali 88 e 89 e sulla strada statale 130. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 21 luglio, l'alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e asciutto su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali. Condizioni prevalentemente soleggiate anche sui rilievi, dove soltanto in serata potranno comparire locali e temporanei addensamenti, senza fenomeni significativi. Proseguirà intanto la forte ondata di calore, con temperature ancora estremamente elevate nelle pianure e nelle vallate interne. Le aree maggiormente interessate saranno il Campidano e la Valle del Tirso, dove le massime potranno raggiungere valori eccezionali compresi tra 42 e 44 gradi. Lungo le coste le brezze riusciranno a contenere leggermente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità accentuerà la sensazione di afa. Il disagio sarà particolarmente intenso durante le ore serali e notturne, quando le temperature faranno fatica a diminuire. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare gradualmente da ovest. Il mare di Sardegna e il Tirreno risulteranno poco mossi, mentre il canale di Sardegna sarà quasi calmo. Quella di martedì sarà però una giornata di transizione. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è atteso un deciso cambiamento della circolazione atmosferica, con l'arrivo di intense correnti settentrionali. Le temperature diminuiranno progressivamente, riportandosi verso valori più vicini alle medie stagionali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
7: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele Profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Ufficio, che avrebbe combattuto la Riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la settima edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal Coni sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole «Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità», Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pullover, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: da stella.
1: La la la la la.
0: Mary è il suo nome da passeggio, se ne va tra i bei grattacieli
1: la, la, la, la, la,
0: di questa città.
1: La,
0: la. Se ti piace Perrico, rinnoviamo il contratto e per fare un rigoletto, già rimalli che ci metto, tu mi hai messo K.O. Chiedi tutto e lo farò, ma se poi ti sussurro kiss me,
1: se mi sussurri kiss me,
0: baciami all'italiana,

Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Esta é. Rádio Domus Novas. La tua vida sicura tra le onde radio. Rádio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo di Stefano Boragini, disponibile su Amazon.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 21 luglio. Ariete, luna molto nervosa, la giornata è stressante perché si amplificano alcuni problemi sul lavoro. Siete anche molto aggressivi. Toro, una giornata che mette in evidenza la vostra passionalità. Questa è un'estate piena di occasioni in amore, per il lavoro invece non ci sono novità. Gemelli, con Marte nel segno, dovreste pensare al relax, al divertimento, l'ideale e fare una breve vacanza. La luna crea qualche imbarazzo sul lavoro. Cancro, una bella luna vi mette in comunicazione con tante persone, vecchi amici che tornano a farsi sentire. Mettete da parte le ansie. Leone, l'umore anche oggi non sarà dei migliori, a farne le spese sarà il partner che deve sopportare le vostre lamentele. Il lavoro è troppo confuso. Vergine, una giornata che ha il potere di riconciliarvi con le persone che amate. Un nuovo sentimento può nascere anche per i più giovani. Sul lavoro non mancano le buone occasioni. Bilancia, una bella giornata, l'amore vi regalerà un'emozione intensa, ma la cautela è d'obbligo in questo momento. Sul lavoro concluderete ottimi affari. Scorpione, con la luna nel vostro segno, apprestatevi a vivere una giornata favolosa. L'amore sarà il grande protagonista. In queste giornate riuscite a vincere anche la noia e l'apatia. Sagittario, la luna di oggi invita alla prudenza perché potrebbe provocare un calo vistoso di energia fisica. Cercate di non fare sforzi eccessivi. Capricorno, finalmente una giornata positiva in cui potete anche concedervi una spesa extra. Magari avete a disposizione una somma per farvi un bel regalo. In amore riceverete complimenti. Acquario, una giornata piena di attriti e senza le soddisfazioni professionali che magari vi aiutano a dimenticare che ancora non siete in vacanza. Studiate attentamente ogni mossa da fare. Pesci, è una giornata da vivere all'insegna delle emozioni. L'amore riprenderà slancio, riscoprirete il piacere di un tenero abbraccio. Mettete da parte tensioni e sospetti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata. Scelta apposta per te. 5 4 3
1: 2 1 Benvenuti a Musicalmente Italiana. Partiamo con uno dei pezzi dance cantati in italiano che ha reso Alan Sorrenti una star del pop. Il brano non è mai passato di moda, trovando un nuovo pubblico tra giovanissimi, grazie anche a TikTok. L'anno del trionfo è stato il 1977, con oltre 1 milione di copie vendute solo in Italia. Figli delle stelle.

0: L'uscita è stata studiata veramente ad hoc per le feste pasquali. Serena, Brancale, Levante e Delia, sbocciata nell'ultima edizione di X Factor, hanno unito i loro talenti per raccontare musica l'esperienza del tornare nel luogo d'origine quando si vive altrove. La canzone si chiama Al mio paese, che sarà inserita anche nell'album di prossima uscita di Serena Brancale. La canzone in arrivo è quella che ha lanciato Paolo Vallesi nel 1991, portandolo a vincere nelle nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano Le persone inutili. E per i 35 anni dalla prima pubblicazione ha deciso, tra le altre, una nuova versione insieme ad Enrico Ruggeri, che è un maestro ad interpretare questo genere di canzoni. Il tutto documentato da una videoclip in studio di registrazione.
1: C'è anche un'altra umanità dietro, se non lascerà

0: live in Italia di Umberto Tozzi sono definitivamente finiti. Proseguirà fine primi di maggio per le date europee, poi stop. Nonostante gli sia stato chiesto a gran voce di continuare anche con cartelli e striscioni negli ultimi concerti. Ha chiuso, sì, ma proprio da qui parte la sua nuova sfida, perché ha lanciato Gloria, il musical di cui sarà direttore artistico, che arriverà a teatro da ottobre partendo da Milano. In arrivo un'altra novità molto speciale, perché è la prima volta insieme, legati da un rapporto di amicizia e di stima reciproca, Giorgia e Tiziano Ferro sono riuscite ad incastrare le loro carriere per collaborare e dare vita al singolo che si chiama Superstar.
1: Le novità della settimana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Fiorella Mannoia, grande interpretazione come nel suo stile per Perfetti Sconosciuti, pubblicato come tema principale per l'omonimo film di Paolo Genovese.
1: Le novità della settimana.

0: Tutt'altro genere rispetto a Che Fastidio, che l'ha resa l'artista più ascoltata in radio nel mese di marzo, ottenendo anche la certificazione di disco d'oro. Si chiama Hollywood, la novità di Dito nella Piaga, una delle tracce del suo nuovo album dal nome Miss Italia. Il prossimo si chiama La Paranza, che Daniele Silvestri portò al festival nel 2007. È stato uno dei maggiori successi radiofonici di quell'anno, vincendo anche il David di Donatello come miglior canzone originale. Infatti tutto il brano gioca sul doppio senso, una danza leggera che nasconde la fuga, la latitanza e la necessità di sparire. Questa sovrapposizione tipica della scrittura di Silvestri ti fa ballare mentre ti racconta qualcosa di scomodo.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza, io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di paranza, paranza, paranza.

Nel novembre del 1971 Bruno Lauzi era in cima alle classifiche italiane con il brano Amore caro, amore bello, scritto e composto dal duo Battisti Mogol, inciso per la loro etichetta numero 1. La canzone riscosse subito un grande successo che portò all'uscita dell'omonimo album doppio, che conteneva pezzi registrati dal vivo al Teatro Filodrammatico di Milano e altre tracce realizzate in studio. Per l'occasione ci fu la collaborazione di alcuni dei maggiori protagonisti della scena musicale italiana di allora, tra cui Camaleonti, Fratelli La Bionda, la PFM, l'Equipe 84 e tanti altri. Sincera.

È arrivato il momento in cui serve una canzone che profuma d'estate e di nostalgia. Quindi andiamo con una dolcezza degli anni 70 che non appiccica ma resta in testa. Miele, questo è il titolo con cui il Giardino dei Semplici conquistarono il pubblico del Sanremo del 1977, portandosi a casa anche un telegatto nella categoria complessi.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Gianluca Grignani, dopo lunghi anni lontano dal palco, era pronto a riprendersi la scena annunciando un nuovo tour in giro per l'Italia. Purtroppo però il sogno è momentaneamente sfumato a causa di problemi fisici che l'hanno costretto a cancellare i prossimi concerti. Con il prossimo brano siamo nel 1980, un periodo in cui Miguel Bosé stava passando dall'immagine del ragazzo pop leggero ad un artista più maturo. A quei tempi partecipava spesso a trasmissioni televisive, fasciato in una tuta celeste attillatissima e ovviamente attorniato da un gruppo di ragazzi in estasi. Il cantautore spagnolo, allora 24enne, eseguiva uno dei suoi più grandi successi dal titolo Ti amerò.

0: Il nuovo singolo di Clara si chiama Prima Donna, che celebra quel modo di fare musica fatta di emozioni semplici, melodie giocose e orecchiabili, ma anche di un'ironia tagliente che caratterizzano la sua novità.
1: La radio del cuore, 24 ore su 24, non stop, senza fermate.

Nel ghetto arriva nel 1977 dentro l'album Carta Straccia con un carnet di canzoni dall'esuberante vitalità musicale tra funky, rock, musica brasiliana e un pizzichino di melodia italiana. L'album di Radius porta con sé tutta la tensione di un periodo storico complicato tra proteste studentesche, sfiducia nelle istituzioni, scontri politici e un clima sociale che ribolliva. Radius decide di non edulcorare nulla, il risultato è un pezzo energico che ancora oggi suona sorprendentemente attuale. Chiudiamo il programma di oggi con un Renato Zero luminoso e imprevedibile, quello che negli anni Ottanta sapeva trasformare anche la leggerezza in un piccolo teatro personale. Galeotto fu il canotto è uno dei suoi giochi più riusciti, una storia di mare, di ironia e di libertà raccontata con quella voce che sorride mentre canta e ti fa vedere la scena come se tu fossi lì accanto a lui.

0: dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana, un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Ed anche quest'ora insieme è volata via. Grazie a tutti per avermi accompagnata per ogni ascolto. Un buon proseguimento di giornata a tutti da Carla. Ciao!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico sulle strade provinciali 88 e 89 e sulla strada statale 130. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 21 luglio, l'alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e asciutto su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali. Condizioni prevalentemente soleggiate anche sui rilievi, dove soltanto in serata potranno comparire locali e temporanei addensamenti, senza fenomeni significativi. Proseguirà intanto la forte ondata di calore, con temperature ancora estremamente elevate nelle pianure e nelle vallate interne. Le aree maggiormente interessate saranno il Campidano e la Valle del Tirso, dove le massime potranno raggiungere valori eccezionali compresi tra 42 e 44 gradi. Lungo le coste le brezze riusciranno a contenere leggermente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità accentuerà la sensazione di afa. Il disagio sarà particolarmente intenso durante le ore serali e notturne, quando le temperature faranno fatica a diminuire. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare gradualmente da ovest. Il mare di Sardegna e il Tirreno risulteranno poco mossi, mentre il canale di Sardegna sarà quasi calmo. Quella di martedì sarà però una giornata di transizione. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è atteso un deciso cambiamento della circolazione atmosferica, con l'arrivo di intense correnti settentrionali. Le temperature diminuiranno progressivamente, riportandosi verso valori più vicini alle medie stagionali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
5: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 21 luglio. Ariete, luna molto nervosa, la giornata è stressante perché si amplificano alcuni problemi sul lavoro. Siete anche molto aggressivi. Toro, una giornata che mette in evidenza la vostra passionalità. Questa è un'estate piena di occasioni in amore, per il lavoro invece non ci sono novità. Gemelli, con Marte nel segno dovreste pensare al relax, al divertimento, l'ideale è fare una breve vacanza. La luna crea qualche imbarazzo sul lavoro. Cancro, una bella luna vi mette in comunicazione con tante persone, vecchi amici che tornano a farsi sentire. Mettete da parte le ansie. Leone, l'umore anche oggi non sarà dei migliori, a farne le spese sarà il partner che deve sopportare le vostre lamentele. Il lavoro è troppo confuso. Vergine, una giornata che ha il potere di riconciliarvi con le persone che amate. Un nuovo sentimento può nascere anche per i più giovani. Sul lavoro non mancano le buone occasioni. Bilancia, una bella giornata, l'amore vi regalerà un'emozione intensa, ma la cautela è d'obbligo in questo momento. Sul lavoro concluderete ottimi affari. Scorpione, con la luna nel vostro segno apprestatevi a vivere una giornata favolosa. L'amore sarà il grande protagonista. In queste giornate riuscite a vincere anche la noia e l'apatia. Sagittario, la luna di oggi invita alla prudenza perché potrebbe provocare un calo vistoso di energia fisica. Cercate di non fare sforzi eccessivi. Capricorno, finalmente una giornata positiva in cui potete anche concedervi una spesa extra. Magari avete a disposizione una somma per farvi un bel regalo. In amore riceverete complimenti. Acquario, una giornata piena di attriti e senza le soddisfazioni professionali che magari vi aiutano a dimenticare che ancora non siete in vacanza. Studiate attentamente ogni mossa da fare. Pesci, è una giornata da vivere all'insegna delle emozioni. L'amore riprenderà slancio, riscoprirete il piacere di un tenero abbraccio. Mettete da parte tensioni e sospetti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal CONI sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole «Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità», Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pullover, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere e donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole TI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Un itinerario in base al tuo carattere.

0: altro organizzi tutto al posto mio.
1: Sì, ottima risposta. E pensa che oggi potrebbe farlo anche un'intelligenza artificiale.
0: Aspetta, mi conosce così bene?
1: Beh, non legge nel pensiero, ma può analizzare quello che racconti.
0: Quindi oggi non parliamo della meta più bella?
1: No, ma di quella che è più adatta a te.
0: Ok, e dove mi manderebbe?
1: Beh, se dici che ami la natura, odi la folla, ti piace camminare, vuoi rilassarti, lei può suggerirti un itinerario completamente diverso da quello di una persona che cerca movida e vita notturna.
0: Quindi niente copia e incolla uguale per tutti.
1: Esatto, le dici come sei fatto e lei prova a trasformarlo in un viaggio.
0: E cosa prende

0: immaginavo.
1: E quindi cosa può fare concretamente?
0: Beh, può suggerirti un itinerario giorno per giorno, indicare gli orari migliori per visitare un luogo, consigliarti ristoranti in linea con i tuoi gusti e persino proporti alternative se cambia il meteo, ad esempio.
1: Quindi è un programma che si adatta, no?
0: Esattamente. Se gli dici non mi piacciono i posti troppo turistici, cercherà destinazioni meno affollate.
1: E se invece voglio vedere tutti i monumenti possibili?
0: Ti organizzerà un viaggio molto più intenso.
1: Sembra quasi un amico che ti conosce bene.
0: In realtà fa una cosa diversa.
1: E cosa fa?
0: Confronta in pochi secondi migliaia di informazioni, recensioni, tempi di percorrenza, orari, eventi e preferenze simili alla tua.
1: Una quantità di dati impossibile da gestire da soli.
0: Esatto.
1: Però una domanda ce l'avrei.
0: Dai, spara.
1: Se l'AI mi organizza tutto, no? Dove è finito il bello di perdersi?
0: Bella domanda.
1: Oddio, possiamo dire che alcune delle esperienze più belle in vacanza nascono proprio dagli imprevisti.
0: Infatti, l'intelligenza artificiale può aiutarti a partire più preparato, eh?
1: Ma non può programmare l'incontro casuale con una persona, un tramonto inaspettato o quella trattoria scoperta per caso.
0: E per fortuna.
1: Alla fine, forse la vacanza perfetta non è quella organizzata nei minimi dettagli.
0: No, ma anche quella che lascia spazio alle sorprese. L'intelligenza artificiale può suggerirti la strada, ma i ricordi più belli continuano a nascere passo dopo passo. Per oggi era tutto, ci sentiamo domani.

0: Che bello, che bello! Siete in vacanza in questo mese di luglio 2026 e noi siamo pronti a scoprire i tormentoni dell'estate all'interno della Italian Chart. Una buona giornata da Massimo Esposito che ha il microfono e insieme scaleremo la hit. Al numero 20 scende Achille Lauro.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Viva, c'è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito e stiamo scalando la classifica italiana. E attenzione, perché c'è un nuovo ingresso alla posizione numero 17. Torna Gianna Nannini con America, questa volta insieme allo straordinario Marrakesh. Cercherò

0: E nella Italian Chart entrano Gianna Nannini e Marrakesh con America al numero 17. Al numero 16 perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa Gabry Ponte insieme a Jovanotti e la loro DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Buona estate dalla vostra radio e da Massimo Esposito. Benvenuti, siete nella Italian Chart e stiamo scalando le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Al numero 14 è stabile Anna con la sua White Girl Wasted, mentre al numero 13 sono stabili anche loro con questa straordinaria canzone che è entrata in classifica la scorsa settimana, firmata da Emma e Fabri Fibra. Questa è Antidroga.

la Italian Chart. Al numero 12 c'è Jovanotti insieme ad Alfa e la loro Buon Vento. Oh, yeah.

All'interno dell'Italian Chart perdono qualche posizione. Al numero 12 questa settimana con Buon Vento siamo arrivati a metà classifica. Perde qualcosina anche lui, Saif, con Buona Domenica all'interno dell'Italian Chart alla posizione numero 11.

0: Restate lì, torniamo tra pochissimo con le prime 10 posizioni. A tra poco.
1: Hey, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
0: Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e stiamo scalando la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Siamo a luglio, in piena estate, siete in vacanza e ci sono i grandi tormentoni di questa straordinaria estate. Alla posizione numero 10, Shandy Rama con la sua Cabana.

uno dei tanti tormentoni estivi all'interno della Italian Chart, Francesco Gabbani con la sua Summer Funk al numero 7. Scende anche Gaia con Bossa Nostra al sesto posto e alla posizione numero 5, attenzione perché era primo la scorsa settimana, Samurai J. Questa settimana, dicevo, alla posizione numero 5 con la sua canzone Flamenco Paranoia.

Anche questa settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice della nostra classifica. Sale qualche posizione Tommaso Paradiso questa settimana al numero 4 con Agitare Coca-Cola.

Quasi in cima della nostra Italian Chart in questo mese di luglio, con Massimo Esposito al microfono, alla posizione numero 2 sono stabili come la scorsa settimana i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Da tantissime settimane all'interno della Italian Chart, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento alla posizione numero 2. Allora, piccolo riepilogo delle prime 10 posizioni, perché dobbiamo scoprire la nuova numero 1 della settimana. Al numero 10 Shandy Rama con Cabana, al nono posto Tu Cosa Fai Questa Sera con Noemi. Angelina Mango e Marco Minguni scendono al numero 8 con Canto d'Amore. Summer Funk, Francesco Gabbani scende anche lui alla posizione numero 7. Bossa Nostra con Gaia. Samora J con Flamenco Paranoia al quinto posto. Al numero 4 sale Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E sul podio al numero 3 stabili Marco Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope, e abbiamo appena ascoltato i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento al numero 2. Grazie a tutti da Massimo Esposito. Vi ricordo che se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok col nome Massimo Radio. La nuova numero 1 della settimana, pensate, scala 14 posizioni. È Jax con la sua EP Yayo. Go!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia. Si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo di Stefano Boragini, disponibile su Amazon.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ora parliamo di attualità, di quanto sta accadendo a livello internazionale, con la notizia che arriva direttamente dal vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. Una notizia che sta facendo discutere, ossia che Epstein era legato al Mossad e anche all'intelligence statunitense. Lo commentiamo questo fatto con Roberto Quaglia, saggista e scrittore. Grazie per essere con noi, ben trovato.
2: Grazie per l'invito, un saluto a tutti.
1: Una notizia, insomma, di un certo peso che arriva da un'alta carica.
2: Esatto.

0: colpisce questa notizia in sé, anzi ne abbiamo parlato molte volte in passato, ma attenzione, si trattava di un argomento che veniva spesso diciamo archiviato dal mainstream come un argomento complottista, ecco, diciamo si mormorava ma non si diceva. Noi magari lo dicevamo in modo più esplicito, ma comunque era una tesi di frontiera, ecco, mettiamola così, perché non esistevano prove, era più che altro un giudizio deduttivo. Adesso la notizia arriva addirittura dal vicepresidente degli Stati Uniti. Questo chiaramente ha tantissime implicazioni e non possiamo neanche svilupparle tutte qui ed ora. Diciamo che da questo momento in poi si apre la stagione dell'analisi delle implicazioni di una dichiarazione del genere, anche perché ricordiamoci che una delle tesi che sono state diffuse spesso era quella se il presidente stesso Trump potesse essere sotto ricatto a causa degli Epstein Files utilizzati appunto per influenzare il corso della politica e delle decisioni in grandi paesi, appunto compresi gli Stati Uniti. Adesso il fatto che lo dica il suo vicepresidente è un fatto molto criptico e degno di molta attenzione.
1: Infatti viene criticato il modo in cui siano stati diffusi questi files, ma proprio per quello che hanno suscitato, ma quindi anche il fatto che proprio dall'alto arrivino queste considerazioni fa riflettere e cambia anche, se vogliamo, in un qualche modo lo scacchiere, anche perché tutto quello che riguardava comunque Epstein era di un certo peso.
0: Sì, e tra l'altro lo scandalo appunto Epstein, rendiamoci conto che è soprattutto il sintomo di una lotta tra grandi fazioni del retrobottega del potere, e questo si vince dal fatto che, nonostante le orribili cose che abbiamo appreso di fenomeni di cannibalismo agli alti vertici appunto delle cosiddette elite, abbiamo appreso appunto di schiavitù sessuali, di bambini sottratti per questioni, per faccende innominabili, ora nessuno è stato punito. Cioè, noi abbiamo avuto delle rivelazioni dove l'FBI ha dichiarato di avere omesso delle questioni troppo sensibili per essere diffuse in pubblico, menzionando appunto cannibalismi e cose del genere. Ma lo stesso FBI evidentemente aveva i nomi esatti di quelli che sono macchiati di questi reati, che non sono mai stati arrestati, o così almeno non risulta. Quindi di fatto è un grande scandalo, ma in realtà non ha portato a nessuna giustizia. Cioè, non c'è un solo caso di giustizia che sia stato portato a compimento dopo questi abusi. Quindi è una guerra tra fazioni dove le dichiarazioni vengono effettuate in questo scontro di potere. Questa qui di Vance potrebbe essere l'ennesima puntata di questo stesso scontro. Non è detto che porti a nulla di concreto.
1: C'è chi la legge come una presa di posizione, nel senso un allontanamento, comunque un distacco da certi episodi.
0: Beh, certo, di sicuro il fatto di nominare certi servizi, insomma, tanto per iniziare, significa che tu con quei servizi o con quella gestione dei servizi stai prendendo le distanze. È chiaro, se tu fossi in buoni rapporti con quei servizi probabilmente non lo diresti. E qui torniamo comunque al modello appunto dello scontro di cui si è sempre parlato, ma di cui poi sappiamo anche poco, tra le fazioni diverse che spesso riconduciamo da una parte a appunto i realisti, nella tradizione anche di Kissinger, del potere statunitense, e i neoconservatori diciamo che puntano alla guerra ad ogni costo per l'egemonia per tutto il resto del secolo. Quindi in questo teatro si stanno consumando questi scontri. È molto importante la dichiarazione che ha fatto Vance. Vedremo appunto quali saranno gli sviluppi sul campo, proprio nel merito delle decisioni strategiche che appunto attende l'America.
1: Grazie, ringraziamo Roberto Quaglia, saggista e scrittore, per averci aiutato ad approfondire, ad interpretare quelle che sono le ultime novità per quanto riguardano queste tematiche.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: ti accenderà.
1: Cari amici di On Air, benvenuti anche quest'oggi alla prima puntata della settimana della nostra, ormai del nostro consueto appuntamento dedicato al miglior mercato indipendente. Siamo quasi alla fine del mese di luglio e noi continuiamo a così deliziarvi le orecchie con il miglior mercato indipendente.

Cominciamo con Jimmy Pala, il singolo Baciami, cantautore sardo che negli ultimi anni ha costruito un percorso originale fondendo influenze vintage e sonorità moderne. Il brano nasce dall'idea di riportare in primo piano l'eleganza melodica degli anni 50, reinterpretata attraverso una ritmica più attuale e vicina alla salsa contemporanea.

0: Emanuele Laimo torna con un nuovo brano e stupisce tutti, cambiando decisamente rotta e presentandosi con una canzone dai ritmi della terra e di dialetto siciliano. Con noi con In Tu Paesi.
1: Tu Paesi. In Tu Paesi non si perde niente.

Calma apparente di Giusy Zincarelli, esordio per la bravissima cantante da Torino. Si racconta dicendo che con questo singolo ha realizzato il sogno della sua vita. Calma apparente.

0: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolci. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Il ritorno di Valeria Rossi, una delle voci più amate del pop italiano, passa dalla Sabina e da un grande progetto musicale che unisce musica, danza e territorio. Si intitola Rivedendo Te, il nuovo singolo che vede protagonista la cantante insieme a SSD Project, il progetto musicale ideato e prodotto da Salvo Saverio D'Angelo e il

0: sola.
1: DBMC, giovane artista che trasforma le proprie esperienze personali, difficoltà e traguardi in una scrittura diretta e introspettiva, costruendo brani incentrati sulla crescita, sulla determinazione e sul bisogno di affermare la propria identità. Ad On Air con il singolo Di Nuovo.

0: pista.
1: L'atmosfera non è il classico pezzo da ballare sotto l'ombrellone, ma la colonna sonora della controra, quando il sole picchia forte e il tempo si dilata. È la fotografia di un'Italia borghese degli anni 60 che scopre il benessere e la vacanza di massa. Arrangiata magistralmente da Ennio Morricone, la canzone poggia su un giro armonico circolare ipnotico. La sezione di fiati e gli archi dondolano come le onde del mare. Nota di merito per l'assolo di sassofono di Gato Barbieri, che taglia il brano con una malinconia jazz indimenticabile. Stiamo parlando di una canzone che ha segnato un'epoca. Siamo nel 1963 con Gino Paoli, Sapore di sale.

Fernando Alba pubblica il suo nuovo singolo dopo qualche anno di silenzio cantautorale. Il titolo con cui apre il suo ritorno alla canzone è Suona l'americano, una riflessione su quello che sta succedendo al mondo nel 2026. Quattro strofe, un ritornello ossessivo ed uno special che rievoca l'inizio.

consigli alle... I Looking For sono una band emiliana che porta avanti un percorso musicale fatto di rock, pop e immagini molto narrative. La loro scrittura nasce dall'incontro tra amicizie, esperienze personali e voglia di raccontare la vita attraverso canzoni intense costruite su chitarre, voci e atmosfere capaci di trasformare ricordi in musica. Ad On Air con il singolo Il tempo di un saluto.

Sotto un ritmo elettronico martellante da spiaggia spagnola si cela in realtà uno scenario post-apocalittico. I Righeira cantano con agida ironia New Wave di una spiaggia radioattiva dopo l'esplosione di una bomba atomica. La struttura musicale è un italo disco pura, minimale, futurista. Prodotta dai fratelli La Bionda, la traccia vive di synth spigolosi, una drum machine quadrata e un ritornello cantato in uno spagnolo maccheronico che si pianta nel cervello al primo ascolto e non se ne va mai più. Ovviamente avrete già capito di cosa stiamo parlando, siamo nel 1983 con I Righeira e Vamos a la Playa.

0: Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Stefano Caffagni, in un pezzo di pane, autore e musicista emiliano che porta avanti un percorso artistico molto personale, in cui la musica diventa uno spazio di riflessione, fede e condivisione. Nelle sue canzoni, spiritualità e poesia si intrecciano con un linguaggio semplice e diretto, capace di trasformare immagini quotidiane in occasioni di ascolto interiore.

E chiudiamo il palcoscenico indipendenti con Stefano Tamburro. Emoji, cantautore e autore di Latina, ha trasformato la sua passione per la scrittura in un percorso musicale fatto di brani originali e profondamente personali. Dopo gli esordi come scrittore e la pubblicazione del suo primo EP Amori Sospesi, continua a raccontare emozioni e storie autentiche attraverso la sua musica.

E si chiude questa prima puntata della settimana di On Air, puntata abbastanza estiva perché abbiamo alternato, oltre al mercato indipendente, anche delle canzoni un pochino che hanno fatto la storia della musica italiana nelle varie estati dei vari anni. Poi anche nella seconda puntata avremo delle novità. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima.

0: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico sulle strade provinciali 88 e 89 e sulla strada statale 130. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800.

0: 0800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 21 luglio, l'alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e asciutto su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali. Condizioni prevalentemente soleggiate anche sui rilievi, dove soltanto in serata potranno comparire locali e temporanei addensamenti, senza fenomeni significativi. Proseguirà intanto la forte ondata di calore, con temperature ancora estremamente elevate nelle pianure e nelle vallate interne. Le aree maggiormente interessate saranno il Campidano e la Valle del Tirso, dove le massime potranno raggiungere valori eccezionali compresi tra 42 e 44 gradi. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere leggermente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità accentuerà la sensazione di afa. Il disagio sarà particolarmente intenso durante le ore serali e notturne, quando le temperature faranno fatica a diminuire. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare gradualmente da ovest. Il mare di Sardegna e il Tirreno risulteranno poco mossi, mentre il canale di Sardegna sarà quasi calmo. Quella di martedì sarà però una giornata di transizione. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è atteso un deciso cambiamento della circolazione atmosferica, con l'arrivo di intense correnti settentrionali. Le temperature diminuiranno progressivamente, riportandosi verso valori più vicini alle medie stagionali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
3: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno "di notte tutti i gatti son bigi" dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la settima edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal Coni sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole "un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità", Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pullover, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico sulle strade provinciali 88 e 89 e sulla strada statale 130. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 21 luglio, l'alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e asciutto su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali. Condizioni prevalentemente soleggiate anche sui rilievi, dove soltanto in serata potranno comparire locali e temporanei addensamenti, senza fenomeni significativi. Proseguirà intanto la forte ondata di calore, con temperature ancora estremamente elevate nelle pianure e nelle vallate interne. Le aree maggiormente interessate saranno il Campidano e la Valle del Tirso, dove le massime potranno raggiungere valori eccezionali compresi tra 42 e 44 gradi. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere leggermente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità accentuerà la sensazione di afa. Il disagio sarà particolarmente intenso durante le ore serali e notturne, quando le temperature faranno fatica a diminuire. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare gradualmente da ovest. Il mare di Sardegna e il Tirreno risulteranno poco mossi, mentre il canale di Sardegna sarà quasi calmo. Quella di martedì sarà però una giornata di transizione. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è atteso un deciso cambiamento della circolazione atmosferica, con l'arrivo di intense correnti settentrionali. Le temperature diminuiranno progressivamente, riportandosi verso valori più vicini alle medie stagionali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
3: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: lavoro. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.
1: Disco novità.
2: Aiuto, aiuto, fate presto. Fate presto, fate presto. Veniteci a salvare.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: This has got to be a special tribute to the houses of Newell. La Beija, an extravaganza, magnifique, Saint Laurent.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

sia un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova che vorrei.

0: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele Profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal CONI sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole «Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità», Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pullover, il loro 9º album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico sulle strade provinciali 88 e 89 e sulla strada statale 130. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 21 luglio, l'alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e asciutto su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali. condizioni prevalentemente soleggiate anche sui rilievi, dove soltanto in serata potranno comparire locali e temporanei addensamenti, senza fenomeni significativi. Proseguirà intanto la forte ondata di calore, con temperature ancora estremamente elevate nelle pianure e nelle vallate interne. Le aree maggiormente interessate saranno il Campidano e la Valle del Tirso, dove le massime potranno raggiungere valori eccezionali compresi tra 42 e 44 gradi. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere leggermente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità accentuerà la sensazione di afa. Il disagio sarà particolarmente intenso durante le ore serali e notturne, quando le temperature faranno fatica a diminuire. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare gradualmente da ovest. Il mare di Sardegna e il Tirreno risulteranno poco mossi, mentre il canale di Sardegna sarà quasi calmo. Quella di martedì sarà però una giornata di transizione. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è atteso un deciso cambiamento della circolazione atmosferica, con l'arrivo di intense correnti settentrionali. Le temperature diminuiranno progressivamente, riportandosi verso valori più vicini alle medie stagionali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
5: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
6: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando

0: delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
1: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic.
1: Con Marchio Del Weis.
2: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
4: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ora parliamo di attualità, di quanto sta accadendo a livello internazionale con la notizia che arriva direttamente dal vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. Una notizia che sta facendo discutere, ossia che Epstein era legato al Mossad e anche all'intelligence statunitense. Lo commentiamo questo fatto con Roberto Quaglia, saggista e scrittore. Grazie per essere con noi, ben trovato.
3: Grazie per l'invito, un saluto a tutti.
2: Una notizia, insomma, di un certo peso che arriva da un'alta carica.
3: Esatto, e la parte più interessante è che arriva da un'alta carica, anzi, se andiamo a vedere, dalla carica più alta che ci sia negli Stati Uniti dopo il presidente stesso. E questo è quello che fa veramente la differenza e cambia un attimo, diciamo, l'impatto della faccenda, perché a noi non stupisce questa notizia in sé, anzi, ne abbiamo parlato molte volte in passato. Ma attenzione, si trattava di un argomento che veniva spesso diciamo archiviato dal mainstream come un argomento complottista, ecco, diciamo, si mormorava ma non si diceva, noi magari lo dicevamo in modo più esplicito, ma comunque era una tesi di frontiera, ecco, mettiamola così, perché non esistevano prove, era più che altro un giudizio deduttivo. Adesso la notizia arriva addirittura dal vicepresidente degli Stati Uniti. Questo chiaramente ha tantissime implicazioni e non possiamo neanche svilupparle tutte qui ed ora. Diciamo che da questo momento in poi si apre la stagione dell'analisi delle implicazioni di una dichiarazione del genere, anche perché ricordiamoci che una delle tesi che sono state diffuse spesso era quella se il presidente stesso Trump potesse essere sotto ricatto a causa degli Epstein Files utilizzati appunto per influenzare il corso della politica e delle decisioni in grandi paesi, appunto compresi gli Stati Uniti. Adesso il fatto che lo dica il suo vicepresidente è un fatto molto criptico e degno di molta attenzione.
2: Infatti viene criticato il modo in cui siano stati diffusi questi files, ma proprio per quello che hanno suscitato, ma quindi anche il fatto che proprio dall'alto arrivino queste considerazioni fa riflettere e cambia anche, se vogliamo, in un qualche modo lo scacchiere, anche perché tutto quello che riguardava comunque Epstein era di un certo peso.
3: Sì, e tra l'altro lo scandalo appunto Epstein, rendiamoci conto che è soprattutto il sintomo di una lotta tra grandi fazioni del retrobottega del potere, e questo si vince dal fatto che, nonostante le orribili cose che abbiamo appreso di fenomeni di cannibalismo agli alti vertici appunto delle cosiddette elite, abbiamo appreso appunto di schiavitù sessuali, di bambini sottratti per questioni, per faccende innominabili, ora nessuno è stato punito. Cioè, noi abbiamo avuto delle rivelazioni dove l'FBI ha dichiarato di avere omesso delle questioni troppo sensibili per essere diffuse in pubblico, menzionando appunto cannibalismi e cose del genere. Ma lo stesso FBI evidentemente aveva i nomi esatti di quelli che sono macchiati di questi reati, che non sono mai stati arrestati, o così almeno non risulta. Quindi di fatto è un grande scandalo, ma in realtà non ha portato a nessuna giustizia. Cioè, non c'è un solo caso di giustizia che sia stato portato a compimento dopo questi abusi. Quindi è una guerra tra fazioni dove le dichiarazioni vengono effettuate in questo scontro di potere. Questa qui di Vance potrebbe essere l'ennesima puntata di questo stesso scontro. Non è detto che porti a nulla di concreto.
2: C'è chi la legge come una presa di posizione, nel senso un allontanamento, comunque un distacco da certi episodi.
3: Beh, certo, di sicuro il fatto di nominare certi servizi, insomma, tanto per iniziare, significa che tu con quei servizi o con quella gestione dei servizi stai prendendo le distanze. È chiaro, se tu fossi in buoni rapporti con quei servizi probabilmente non lo diresti. E qui torniamo comunque al modello appunto dello scontro di cui si è sempre parlato, ma di cui poi sappiamo anche poco, tra le fazioni diverse che spesso riconduciamo da una parte a appunto i realisti nella tradizione anche di Kissinger del potere statunitense e i neoconservatori diciamo che puntano alla guerra ad ogni costo per l'egemonia per tutto il resto del secolo. Quindi in questo teatro si stanno consumando questi scontri. È molto importante la dichiarazione che ha fatto Vance. Vedremo appunto quali saranno gli sviluppi sul campo, proprio nel merito delle decisioni strategiche che appunto attende l'America.
2: Grazie, ringraziamo Roberto Quaglia, saggista e scrittore, per averci aiutato ad approfondire, ad interpretare quelle che sono le ultime novità per quanto riguardano queste tematiche. Grazie per essere stati con noi.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti e alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: altro organizzi tutto al posto mio.
1: Sì, ottima risposta. E pensa che oggi potrebbe farlo anche un'intelligenza artificiale.
0: Aspetta, mi conosce così bene?
1: Beh, non legge nel pensiero, ma può analizzare quello che racconti.
0: Quindi oggi non parliamo della meta più bella?
1: No, ma di quella che è più adatta a te.
0: Ok, e dove mi manderebbe?
1: Beh, se dici che ami la natura, odi la folla, ti piace camminare, vuoi rilassarti, lei può suggerirti un itinerario completamente diverso da quello di una persona che cerca movida e vita notturna.
0: Quindi niente copia e incolla uguale per tutti.
1: Esatto, le dici come sei fatto e lei prova a trasformarlo in un viaggio.
0: E cosa prende in considerazione?
1: Tantissime cose, il budget, i giorni disponibili, il periodo dell'anno, se viaggi da solo, in coppia o con bambini, i tuoi interessi e perfino il ritmo che preferisci.
0: Perché c'è chi vuole vedere 10 città in una settimana?
1: E chi dopo il secondo museo cerca già una panchina?
0: Mi sento chiamata in causa.
1: Vabbè, lo immaginavo.
0: E quindi cosa può fare concretamente?
1: Beh, può suggerirti un itinerario giorno per giorno, indicare gli orari migliori per visitare un luogo, consigliarti ristoranti in linea con i tuoi gusti e persino proporti alternative se cambia il meteo, ad esempio.
0: Quindi è un programma che si adatta, no?
1: Esattamente. Se gli dici non mi piacciono i posti troppo turistici, cercherà destinazioni meno affollate.
0: E se invece voglio vedere tutti i monumenti possibili?
1: Ti organizzerà un viaggio molto più intenso.
0: Sembra quasi un amico che ti conosce bene.
1: In realtà fa una cosa diversa.
0: E cosa fa?
1: Confronta in pochi secondi migliaia di informazioni, recensioni, tempi di percorrenza, orari, eventi e preferenze simili alla tua.
0: Una quantità di dati impossibile da gestire da soli.
1: Esatto.
0: Però una domanda ce l'avrei.
1: Dai, spara.
0: Se l'AI mi organizza tutto, no? Dove è finito il bello di perdersi?
1: Bella domanda.
0: Oddio, possiamo dire che alcune delle esperienze più belle in vacanza nascono proprio dagli imprevisti.
1: Infatti, l'intelligenza artificiale può aiutarti a partire più preparato, eh?
0: Ma non può programmare l'incontro casuale con una persona, un tramonto inaspettato o quella trattoria scoperta per caso.
1: E per fortuna.
0: Alla fine, forse la vacanza perfetta non è quella organizzata nei minimi dettagli.
1: No, ma anche quella che lascia spazio alle sorprese. L'intelligenza artificiale può suggerirti la strada, ma i ricordi più belli continuano a nascere passo dopo passo. Per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
0: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
5: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele Profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal CONI sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole «Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità», Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pull Over, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dalzotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Mannu in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico sulle strade provinciali 88 e 89 e sulla strada statale 130. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 21 luglio, l'alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e asciutto su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali. Condizioni prevalentemente soleggiate anche sui rilievi, dove soltanto in serata potranno comparire locali e temporanei addensamenti, senza fenomeni significativi. Proseguirà intanto la forte ondata di calore, con temperature ancora estremamente elevate nelle pianure e nelle vallate interne. Le aree maggiormente interessate saranno il Campidano e la Valle del Tirso, dove le massime potranno raggiungere valori eccezionali compresi tra 42 e 44 gradi. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere leggermente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità accentuerà la sensazione di afa. Il disagio sarà particolarmente intenso durante le ore serali e notturne, quando le temperature faranno fatica a diminuire. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare gradualmente da ovest. Il mare di Sardegna e il Tirreno risulteranno poco mossi, mentre il canale di Sardegna sarà quasi calmo. Quella di martedì sarà però una giornata di transizione. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è atteso un deciso cambiamento della circolazione atmosferica, con l'arrivo di intense correnti settentrionali. Le temperature diminuiranno progressivamente, riportandosi verso valori più vicini alle medie stagionali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo. Una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio. I faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
0: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
0: Radio Domus Novas.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: erano appena usciti dal grande successo di Keep On Moving, ma subito arriva un altro successo, Back to Life, forse il più conosciuto del collettivo inglese dei Soul to Soul, vincitore di due Grammy nel 1980, qui in collaborazione con la splendida voce di Karen Weller. Parte da qui una nuova avventura di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora, tutto pronto per un nuovo appuntamento qui nella tua radio preferita con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B. Io sono Claudio Bosco, un saluto come sempre ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. E allora, dopo i Soul to Soul, andiamo avanti con Whitney Houston.

Era Whitney Houston con Million Dollar Bill, il singolo principale di I Look To You del 2009, l'ultimo album e anche ultimo singolo di un certo successo prima della sua morte nel 2012. Brano scritto da Alicia Keys con un campionamento di We're Getting Stronger di Lolita Holloway. Adesso arriva Al Jarreau.

Al Jarreau, l'unico cantante ad aver vinto il Grammy in tre categorie diverse, quella jazz, pop e R&B. La voce di Al era definita straordinaria, versatile e anche unica, spesso descritta come uno strumento a percussione. Nel 1986 ho avuto il piacere di assistere presso il Sistina di Roma ad un suo concerto, un'esperienza incredibile. 1981 era Breaking Away. Un'altra grande artista, un'altra grande voce, Anita Baker.

Due grandi brani all'interno di Raptor, l'album del 1986 di Anita Baker, Sweet Love, e questo Cow Up and Raptor, un'altra ballata che ha scalato le classifiche di vendita. Il prossimo è Luther Ronzoni Vandross Jr. Tutti pensavano che le sue origini erano italiane, nulla di tutto ciò. Negli anni 50 negli Stati Uniti commercializzavano una pasta dal nome Ronzoni, così il padre di Luther, grande consumatore di questo prodotto, alla nascita aggiunse Ronzoni al resto del nome. Beh, un po' d'Italia almeno a livello artistico ce l'ha. Nel 1980 fu la voce solista del gruppo The Change di Mauro Malavasi nel disco d'oro The Globe of Love. 1985, The Night I Feel in Love.

0: Luther Vandross chiude la prima parte di Black Coffee.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
3: Le novità della settimana.

Maisalec è stata parte integrante delle nostre vite musicali per 4 decenni, prima come membro del collettivo Incognito e poi come artista e solista di primo ordine. Per il nuovo singolo affronta con coraggio un classico del 1979 dei Crusader e Randy Crawford, accompagnata dalla raffinata chitarra di JJ Sanseverino, e lo fa sempre con grande maestria. Era Street Life. Si chiama Genevieve. All'inizio di carriera ha avuto un sostegno da parte di Questlove The Roots. Qui in duetto con Jordan Ward, oltre ad ascoltare il brano, vi invito anche a vedere il video, molto curioso, girato al contrario, veramente carino. Waiting Room.

Best Part of My Heart, una canzone che parla di amore, rimpianto, e il tutto addolcito dalla voce di Sabrita V. Dalla Puglia erano i Camera Soul. Savior è l'ultimo singolo di Elmin, di origine sudanese, scritto e prodotto e cantato insieme a Sanfa, brano che anticipa l'uscita dell'attesissimo album di debutto Sound for Someone.

Leggenda vivente Eddie Levert degli OJs, ancora in attività, un brano sensuale pieno di sentimento con un tocco di blues, era Let's Go to My Place. Un rapper, Ty Dolla $ign, insieme a un'altra grande leggenda, l'ultra ottantenne Ronald Isley, in questo nuovo lavoro Nobody Has to Know.

0: Maisa con Street Life, Genevieve, Jordan Ward con Waiting Room, gli amici di Camera Soul, The Best Part of My Heart, Elmin con Sebur, Eddie Levert, Let's Go to My Place, Ty Dolla Sign e Ronald Isley con Nobody Has to Know, erano le sei novità di oggi qui a Black Coffee.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

1982, Quincy Jones produce l'album più venduto nella storia della musica, con oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo. È Thriller di Michael Jackson. Human Nature, scritta da Steve Porcaro dei Toto, è uno dei 7 singoli estratti dall'album a piazzarsi sempre nei primi posti delle classifiche, stabilendo così un record. Adesso una canzone che meritava un destino diverso, una vera gemma perduta, e sono lieto di presentarla. Pubblicata come lato B di System of Survival per l'album di Touch of the World del 1987 degli Earth, Wind and Fire, mai inserita nell'album. Ascoltiamo Writing on the Wall.

erano gli Heart, Wind and Fire con Writing on the Wall. La prossima è un brano che gli Isley Brothers hanno scritto per i giovani dei quartieri disagiati di New York, 1983, Slow Down Children.

On the Dance Floor, la title track del quarto e più fortunato album dei Midnight Star. Nel finale di Black Coffee, un album importante, Street Song di Rick James, con tre hit all'interno, Super Freak, Ghetto Life e questa Give It To Me Baby, con i cori di Melody Franklin dei Temptations.

0: anche oggi un gran finale qui a Black Coffee. Un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Ovviamente sempre un saluto ai nostri ascoltatori. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Disco novità con una canzone ricca di immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele Profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno, di notte tutti i gatti son bigi, dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal CONI sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese, otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole «un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità», Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pull Over, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dal Zotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway. Nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini. Nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
3: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Beh, devo dire la verità, non so lì da voi, ma qui da noi stasera fa davvero tanto, troppo caldo. E insomma, un'Italia davvero spaccata, nel vero senso della parola, potremmo dire spaccata sia politicamente, ma anche spaccata dal punto di vista climatico, perché magari da una parte ci sono i temporali, dall'altra parte si sta scoppiando di caldo e comunque niente. È l'estate, è la nostra estate, è l'estate italiana, l'estate che ormai ci davvero mette spesse volte sulla graticola. E poi basta guardare un pochino quelle che sono le previsioni del tempo che ci propinano attraverso le app, attraverso la TV, attraverso la radio in macchina, insomma chi più ne ha più ne metta. Pensiamo a questa Italia che è completamente arsa, ardente, che prende fuoco. Beh, stasera siamo partiti un pochino in maniera diversa, e in maniera diversa perché comunque, come sempre quando si parla di musica, bisogna dire dai che in fondo la vita è bella, bisogna godersela. Certo, non sempre tutte le giornate possono avere una certa positività, la vita è fatta anche di queste cose, come si suol dire, alti e bassi. A noi quest'oggi è andata bene, per fortuna. Faccio dei segni, giusto perché non sappiamo cosa ci può riservare da qui a poco il futuro, visto che siamo partiti con questa nuova puntata di Area Rock, sempre e comunque in compagnia di Raffaele Astore. E partiamo subito con un grande nome. Lui è Jack White, che con la pubblicazione a sorpresa di No Name ha firmato quello che potremmo chiamare il cortocircuito perfetto del music business contemporaneo. Con Frozen Charlotte, Jack White compie quella che potremmo chiamare l'ennesima svolta sonora, distanziandosi dalla forma canzone tradizionale per fare comunque spazio a quella che è una sorta di architettura di rock potente, acido, ma allo stesso tempo sanguigno. Più che indulgere nel passato e quindi voltarsi indietro, White preferisce misurarsi con la grandeur di leggende come, facciamo qualche nome, Jimmy Page, Jimi Hendrix, Jack Bruce, insomma, tra virtuosismi gettati all'interno di quello che potrebbe essere un grande caos. Apriamo questa puntata di Area Rock in compagnia di Raffaele Astore con il grande Jack White, dal quale ci andiamo ad ascoltare subito questo Neighbors Blues.

have nothing going.

al solito qui ad Area Rock una grande botta di blues, una partenza con un grande, lo statunitense Jack White, che appunto arriva con questo suo album davvero molto interessante, questo Frozen Charlotte. E noi proseguiamo con un altro album uscito da poco, lo scorso 10 luglio. Stiamo parlando di Extra Mile, secondo album solista di Will Shaft, che tra l'altro è frontman della Hawk Rival Rival, arrivato dopo l'acclamato Nothing Special. Le prime recensioni descrivono questo lavoro come una gemma indie rock, folk rock, lodandolo con una delle sue prove musicali più audaci. E questa è l'Upset Catholic, lui è Will Schaff, dall'album Extra Mile.

E devo dire che mentre questo lapse catodic andava avanti, succedeva che guardavo le lancette qui che abbiamo avanti nello studio di cosiddetti strumenti, l'equalizzatore, il compressore, insomma un pochino di mixer volumetrici, insomma chi più ne ha più ne metta, e pensavo quasi al niente, perché comunque poi alla fine ascoltare un pezzo del genere potrebbe essere davvero rilassante. A noi è capitato in questo momento, questi erano gli Hawk Rebel Reliever con questo Lapsed Cathodic che ci siamo appena ascoltato, mentre adesso è la volta di introdurre quello che è l'ennesimo, perché potremmo dirlo tranquillamente, l'ennesimo album delle grandi pietre rotolanti, anche se poi sono passati ben 18 anni da quello che era l'imprescindibile A Bigger's Bang, per completare quindi quel nuovo album di inediti, poi meno di 3 per arrivare a Foreign Tongues. Insomma, non è questione soltanto di terza o quarta giovinezza per i grandi Rolling Stones, la seconda è arrivata già, dovremmo dire, da qualche decennio. Ma comunque è bene chiarirlo che Keith Richards in una recente intervista ha detto: l'unico motivo per cui Foreign Tongues è uscito è che abbiamo fatto così tanto lavoro su Hackney Diamonds che io ed Andy, che sarebbe poi il produttore, ci siamo guardati e abbiamo capito che in pratica quello era un doppio album. Per cui ecco questo nuovo Foreign Tongues, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Jealous Lover. Insomma, abbiamo spiegato, come dire, l'enigma. Insomma, sti Rolling Stones non invecchiano mai. Beh, è un bene per il rock. E non solo quello, perché comunque in questo disco c'è davvero anche tanto tanto bel blues. Jealous Lover, loro sono i Rolling Stones, il loro ultimo album.

insomma, ci sono delle band che nella rock in genere non durano magari più di 2 anni, 5 anni al massimo. Questi è una vita che il rock lo suonano, anzi quel rock con l'anima blues, quell'anima blues lì al famoso incrocio dove si incontrò qualcuno, si dice che vendette l'anima al diavolo, altro se loro non se la sono venduti davvero l'anima al diavolo. Rolling Stones, questo era un pezzo tratto dal loro ultimo lavoro, vale a dire Jealous Lover. E continuiamo con questa nostra puntata di Aria Rock, che adesso ci propone un bel po' di garage rock. Loro sono i Twist and Tease, l'album è Florida Water Blues.

Why Did You Miss It? E non vi proponiamo questo bel lavoro, questo interessante lavoro dei Twisted Teens, vale a dire Florida Water Blues, perché comunque le recensioni specializzate ne hanno elogiato quella che alla fine è l'energia grezza, la capacità di unire testi assurdi a quelle che poi sono ritmiche garage rock davvero accattivanti. Why Did You Miss It? Twisted Teens.

0: una bella spruzzata di Garage Rock con questo Twisted Teens, da cui ci siamo ascoltati questo Why Did You Miss It?
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: E poi, come sempre, arriva quella pubblicità che non stanca mai, anche perché stiamo parlando di una pubblicità che vi ricorda chi è il conduttore di questo programma, arearock.it, che poi il nostro sito, arearock, appunto, volevamo dire che è Raffaele Astore. Ma stasera non so sinceramente quello che mi sta prendendo un po' in giro, ma forse la voglia di cominciare a pensare ad andare un po' in ferie, ma chissà, staremo a vedere. Insomma, intanto continuiamo ad ubriacarci, come sempre, di musica. Lui è ex leader degli Outers e anima di progetti come Black Box Recorder e Bader Meinhof. Dall'inizio degli anni 90 ha costruito quello che poi è un culto personale, mescolando quello che è un po' di pop d'autore, glam, folk, spoken word, coniugando satira e recupero dei lati più bizzarri della cultura inglese, più che dalle parti della weirdness visionaria di Syd Barrett. In queste 14 tracce di Easy Weezy Let's Get Busy, vale a dire l'ultimo lavoro di Like Haynes, c'è davvero il Kevin Hayes più assurdista e il primo Mark Bolan dei T-Rex, infarcito di quello che poi è un simbolismo magico. Insomma, ancora una volta un grande lavoro di Haynes, e noi da questo Easy Weezy Let's Get Busy, da Like Haynes, ci andiamo ad ascoltare questo TV's On All The Time.

E ritorniamo un po' forse indietro a quel glam rock che ci fa pensare a tanti, tanti artisti. Due su tutti, David Bowie da una parte, Mark Bolan dall'altra.

E questo era Lou Keynes con questo TV's on all the time, insomma un richiamo davvero a quelli che erano i grandi momenti del glam rock, che ha visto davvero pioniere di questo genere di musica, di questo sound, due grandi, vale a dire David Bowie e Mark Bolan, insomma li abbiamo detti un pochino tutti quanti, e adesso cambiamo un pochino di sonorità perché ci spostiamo con Andrea Penna, con questo suo lavoro History du Enfant, con un'opera di straordinaria sensibilità. È un disco che porta la firma del batterista e compositore torinese Andrea Penna, ma sarebbe comunque riduttivo considerarlo un semplice disco da batterista, perché è comunque un disco davvero molto molto bello ed interessante. Un viaggio jazz che parla appunto di un concept album orchestrale abbastanza sinfonico, profondamente narrativo, dove comunque l'autore, che poi è un percussionista, non cerca comunque mai il virtuosismo proprio con le percussioni, quindi un virtuosismo fino a se stesso, ma diventa poi il motore di un racconto, e questa la dice molto lunga su quella che poi è il suono di questo davvero bel disco. Andrea Penna, History du Enfant, questo è un altro viaggio, un piccolo stacco jazz, non per far torto a nessuno, magari qualche amico mi starà ascoltando, ma no, assolutamente, e che ogni tanto ci piace variare, perché sì, è rock. Il sottotitolo del nostro sito ariarock.it dice: se il rock non arriva ve lo portiamo noi, ma qui in questo programma noi cerchiamo di portarvi la musica. Andrea Penna, un altro viaggio, sempre qui ad Aria Rock.

Questo era Andrea Penna con questo un altro viaggio tratto da History d'un Enfant, storia di un infante, insomma un batterista che si dà poi a quello che è una grande atmosfera jazz, un disco davvero, io lo chiamerei illuminante, perché è davvero un bel disco, un grande un bel disco. Non capita tutti i giorni di avere tra le mani certe cose, per cui quando capitano noi ve le proponiamo e vi diciamo andate ad ascoltarlo, come dovreste andare ad ascoltare questo album appena uscito, appunto da pochissimi giorni, anzi da un mesetto circa, 12 giugno 2020. Giornata campale per Kendall Wind e Mickey Bowen, vale a dire John Spencer, che escono con questo Songs of Personal Laws and Protest.

Un disco, guardate un poco, che è stato prodotto dalla sua maestà, il blues, l'esplosione del blues, appunto John Spencer. D'altro canto, John se n'era talmente innamorato di questi artisti, di questi musicisti, tanto innamorato dal produrre quello che è il loro secondo lavoro, Skin Suits, ed è giusto dare risalto alla cosa, perché su dai, non ci sarà mica bisogno di introdurre Mr. Jonathan Spencer dal New Hampshire, è vero? I'm reading off quello che stiamo ascoltando da John Spencer.

questo era John Spencer, ci siamo ascoltati questo I'm Ending Off, davvero anche qui un album interessante, questo Songs of a Personal Loss and Protest, per un bel disco di garage blues, mentre adesso è la volta di spostarsi appunto verso un'atmosfera un po' più soft folk, perché il musicista americano Eric Johnson rimette in sesto quella che è la band per The Land If, questo suo nuovo lavoro, un album che si nutre di quella che poi è la scrittura sciolta e schietta di quello che è il precedente progetto dell'artista. Stesso criterio, però diverso contesto. E tutta qui la rivoluzione che non solo rimette in sesto i Fruit Bats, ma che addirittura li vede all'opera con una delle pagine più convincenti di una quasi trentennale carriera. E ci rilassiamo un po', insomma, dai, dopo aver ascoltato tanta comunque buona musica, sicuramente diversa, ma qui adesso dai, facciamocelo questo viaggio. Fruit Bats dall'album The Land Leaf, questo Hungry Bird Sage.

grande folk rock di Eric Johnson, il musicista americano in arte Fruit Bats, per questo The Landfill, nel quale ci siamo ascoltati questo Hanging the Sage. Sicuramente uno dei dischi più interessanti e convincenti di quella che è poi una quasi trentennale carriera di questo artista. Che ci proietta subito a quelli che sono il periodo d'oro del Britpop, quello di metà anni 90, che è stato comunque un vantaggio e uno svantaggio per una band come gli Embrace. Beh, certamente il gruppo fondato dai fratelli Danny alla voce, Richard alla chitarra, McNamara ha guadagnato airplay in un momento storico in cui davvero l'attenzione per la guitar band proveniente dal Regno Unito era massima. Il paragone con contemporanei che sarebbero presti entrati nella storia del rock alternativo come Oasis, Radiohead, Blur, Pulp e Suede era però arduo da sostenere. Tuttavia gli Embrace però si sono dati sempre da fare, magari per un pubblico selezionato, fino a quando non è arrivato questo Avalanche. E perché ve lo fa capire subito questo stupendo pezzo, Get Out of My Own Way.

0: Get Out of My Own Way, in Brescia, con questo splendido pezzo.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: Area Rock e oltre il rock.
0: E dalla dolcezza infinita di quel Get Out of My Own Way degli Embrace, davvero un disco che riporta gli anni d'oro del Britpop, quelli di metà anni 90, davvero un viaggio molto molto bello ed interessante. Questa volta invece passiamo ad un po' di hard rock con i Frico, che con questo Something Worth Waiting For realizzano davvero un disco senza tempo, cantato e suonato come se domani non esistesse. Ma perché questo presente infinito? 9 brani che scrivono una delle pagine, almeno una pagina, e ce lo auguriamo davvero tanto, indelebile dell'indie rock. E andiamo ad ascoltarcelo senza perdere troppo tempo, perché dai Frico e dall'album Something Worth Waiting For, di questa band statunitense che non ha bisogno di paragoni altisonanti per rendere l'idea di quella che è la sua bellezza, conferma della potenzialità della band. Questa è 8 Air Balloon.

E questi erano i Frigo, per davvero un disco senza tempo, cantato e suonato come se il domani davvero non esistesse. Quello che ci siamo appena ascoltato era Hot Air Balloon, che vi fa capire appunto con che disco ci trovassimo davanti in questo postaggio di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Storia. Momento che ormai ci trascina verso quelli che sono i minuti finali poi di questo nostro programma settimanale, che vi propone appunto tanto tanta musica rock dalle parti strette, anzi dalle pareti strette e soffocanti di una sala prove nel nord di Cork. Invece prende forma Masquerade, un debutto davvero davvero molto interessante che noi vi segnaliamo e ve lo sottolineiamo, perché loro sono i Cardinals, che sembra già da contenere almeno questo debutto davvero tutto quanto: tensione, fragilità, rabbia e quella che poi è la ricerca di una ostinata bellezza. Un album costruito sugli opposti, capace di passare dalla luce al buio nel giro di pochi minuti, comunque senza mai perdere di coerenza. Masquerade è il titolo dell'album, loro sono i Cardinals e questo è I Like You.

Cardinals e la Cute per un pezzo tratto da questo loro lavoro Masquerade, un album davvero interessante che come sempre Area Rock va a cercare di qua e di là, cerca davvero di selezionare quelli che poi sono i brani che vi si propongono, perché comunque ritorniamo che un ascolto interessante dei programmi poi smuova davvero quelli che sono interessi reconditi, ma vabbè, affrontiamo discorsi filosofici, ma noi vogliamo invece andare avanti con quello che è un altro debutto, il debutto del due pugliese, loro sono i Taxology che arrivano con A Deep Dive in the Colorful. Un CD uscito in digitale, questo è Deep Dive and the Colorful and the Mysterious Garden of Easter Taxology, l'album di debutto di questo duo pugliese, progetto nato a Taranto nel 2024 dall'incontro tra i giovanissimi Andrea Rizzi e Giuseppe Bitonte, un lavoro che è stato anticipato dal singolo Mandragora Caulescence e viene pubblicato dalla Nos Records, un'etichetta diretta da Amerigo Verardi, tutta pugliese, e noi ne siamo davvero davvero contenti, ma anche perché siamo proprio noi, se non so se lo avete capito o meno, anche noi siamo pugliese. Insomma, dai Taxology, da questo loro debutto, a conclusione quasi di questa nostra cavalcata, questo è Edip Clara Lunaris, tratto da A Deep Dive in the Colorful.

0: E mentre Clara Lunaris dei Taxology se ne va via, noi passiamo subito a quelli che sono i saluti da parte mia di Raffaella Storri, che almeno per questa ora di trasmissione vi ha fornito un pochino di tutti quelli che sono le musiche ultime uscite appunto in campo rock, e spera di avervi fatto trascorrere appunto questi circa 60 minuti con quelli che sono poi alla fine degli ascolti noi riteniamo molto interessanti. Ebbene, sulla scia di Clara Lunaris dei Taxology, Raffaella Storri vi saluta e vi ringrazia dell'attenzione. Ciao.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Sei pronto a tornare negli anni 80 e 90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound, 20 anni di grande musica.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa tra gli svincoli di Villa Speciosa e di Decimo Manno in direzione Cagliari, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura tra gli svincoli di Vallermosa e di Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico sulle strade provinciali 88 e 89 e sulla strada statale 130. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 21 luglio, l'alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e asciutto su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali. Condizioni prevalentemente soleggiate anche sui rilievi, dove soltanto in serata potranno comparire locali e temporanei addensamenti, senza fenomeni significativi. Proseguirà intanto la forte ondata di calore, con temperature ancora estremamente elevate nelle pianure e nelle vallate interne. Le aree maggiormente interessate saranno il Campidano e la Valle del Tirso, dove le massime potranno raggiungere valori eccezionali compresi tra 42 e 44 gradi. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere leggermente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità accentuerà la sensazione di afa. Il disagio sarà particolarmente intenso durante le ore serali e notturne, quando le temperature faranno fatica a diminuire. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare gradualmente da ovest. Il mare di Sardegna e il Tirreno risulteranno poco mossi, mentre il canale di Sardegna sarà quasi calmo. Quella di martedì sarà però una giornata di transizione. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è atteso un deciso cambiamento della circolazione atmosferica, con l'arrivo di intense correnti settentrionali. Le temperature diminuiranno progressivamente, riportandosi verso valori più vicini alle medie stagionali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
4: Gusta la musica! Su Radio Domus Novas solo buona musica! Quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Non tutti i predatori hanno gli artigli. Alcuni, più eleganti, hanno solo una scrivania e un timbro. Oggi vi racconto la storia di un uomo che ha trasformato la burocrazia in un'arma, che maneggia con un certo talento. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati, e oggi apriamo Il sindacalista cattivo, una satira tragicomica che, avviso subito, farà ridere e indignare, spesso nella stessa frase. Siamo a Lanz, un borgo da cartoline in Alto Adige. Varchiamo insieme le porte del municipio, i faldoni, il sapore del caffè bruciato della macchinetta. È qui che nasce il teatro dell'assurdo amministrativo. E in questo teatro arriva Bruno Binder a bordo di una Lada Niva Station Wagon color tamarindo. Un arrampicatore puro. Dimenticate il sindacalista che si sgola per i diritti altrui. La sua filosofia? Il sistema non si cambia, si spolpa. Passa dal ruolo di vittima a quello di killer burocratico con la disinvoltura di un attore shakespeariano. Dietro questa storia c'è Stefano Boragine, un sindacalista vero, da 20 anni impegnato a difendere i diritti dei lavoratori. La sua penna è sferzante, grottesca, capace di vivisezionare con ironia tagliente un mondo dove tra assessori e segretari comunali ogni disastro diventa una fase di consolidamento. Ma torniamo a Bruno Binder. Vi lascio solo un assaggio delle sue trovate, perché il piatto va gustato per intero. Assenze misteriose proprio quando serve la sua firma. Indennità a dir poco fantasiose. Privilegi trasformati in istituzione mobile. Il sindacalista cattivo è un romanzo, una favola moderna senza lieto fine. È lo specchio di una società dove la delega diventa un assegno in bianco per i predatori civici. Binder non cambia, non si pente. Vince perché, diciamocelo, noi glielo permettiamo. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Il sindacalista cattivo, di Stefano Boragini. Disponibile su Amazon.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Ora parliamo di attualità, di quanto sta accadendo a livello internazionale con la notizia che arriva direttamente dal vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. Una notizia che sta facendo discutere, ossia che Epstein era legato al Mossad e anche all'intelligence statunitense. Lo commentiamo questo fatto con Roberto Quaglia, saggista e scrittore. Grazie per essere con noi, ben trovato.
10: Grazie per l'invito, un saluto a tutti.
9: Una notizia, insomma, di un certo peso che arriva da un'alta carica.
10: Esatto, e la parte più interessante è che arriva da un'alta carica, anzi, se andiamo a vedere, dalla carica più alta che ci sia negli Stati Uniti dopo il presidente stesso. E questo è quello che fa veramente la differenza e cambia un attimo, diciamo, l'impatto della faccenda, perché a noi non stupisce questa notizia in sé, anzi ne abbiamo parlato molte volte in passato, ma attenzione, si trattava di un argomento che veniva spesso diciamo archiviato dal mainstream come un argomento complottista, ecco, diciamo, si mormorava ma non si diceva, noi magari lo dicevamo in modo più esplicito, ma comunque era una tesi di frontiera, ecco, mettiamola così, perché non esistevano prove, era più che altro un giudizio deduttivo. Adesso la notizia arriva addirittura dal vicepresidente degli Stati Uniti. Questo chiaramente ha tantissime implicazioni e non possiamo neanche svilupparle tutte qui ed ora. Diciamo che da questo momento in poi si apre la stagione dell'analisi delle implicazioni di una dichiarazione del genere, anche perché ricordiamoci che una delle tesi che sono state diffuse spesso era quella se il presidente stesso Trump potesse essere sotto ricatto a causa degli Epstein Files utilizzati appunto per influenzare il corso della politica e delle decisioni in grandi paesi, appunto compresi gli Stati Uniti. Adesso il fatto che lo dica il suo vicepresidente è un fatto molto criptico e degno di molta attenzione.
9: Infatti viene criticato il modo in cui siano stati diffusi questi files, ma proprio per quello che hanno suscitato, ma quindi anche il fatto che proprio dall'alto arrivino queste considerazioni fa riflettere e cambia anche, se vogliamo, in un qualche modo lo scacchiere, anche perché tutto quello che riguardava comunque Epstein era di un certo peso.
10: Sì, e tra l'altro lo scandalo appunto Epstein, rendiamoci conto che è soprattutto il sintomo di una lotta tra grandi fazioni del retrobottega del potere, e questo si vince dal fatto che, nonostante le orribili cose che abbiamo appreso di fenomeni di cannibalismo agli alti vertici appunto delle cosiddette elite, abbiamo appreso appunto di schiavitù sessuali, di bambini sottratti per questioni, per faccende innominabili, ora nessuno è stato punito. Cioè, noi abbiamo avuto delle rivelazioni dove l'FBI ha dichiarato di avere omesso delle questioni troppo sensibili per essere diffuse in pubblico, menzionando appunto cannibalismi e cose del genere. Ma lo stesso FBI evidentemente aveva i nomi esatti di quelli che sono macchiati di questi reati, che non sono mai stati arrestati, o così almeno non risulta. Quindi di fatto è un grande scandalo, ma in realtà non ha portato a nessuna giustizia. Cioè, non c'è un solo caso di giustizia che sia stato portato a compimento dopo questi abusi. Quindi è una guerra tra fazioni dove le dichiarazioni vengono effettuate in questo scontro di potere. Questa qui di Vance potrebbe essere l'ennesima puntata di questo stesso scontro, non è detto che porti a nulla di concreto.
9: C'è chi la legge come una presa di posizione, nel senso un allontanamento, comunque un distacco da certi episodi.
10: Beh, certo, di sicuro il fatto di nominare certi servizi, insomma, tanto per iniziare, significa che tu con quei servizi o con quella gestione dei servizi stai prendendo le distanze. È chiaro, se tu fossi in buoni rapporti con quei servizi probabilmente non lo diresti. E qui torniamo comunque al modello appunto dello scontro di cui si è sempre parlato, ma di cui poi sappiamo anche poco, tra le fazioni diverse che spesso riconduciamo da una parte a appunto i realisti, nella tradizione anche di Kissinger, del potere statunitense, e i neoconservatori diciamo che puntano alla guerra ad ogni costo per l'egemonia per tutto il resto del secolo. Quindi in questo teatro si stanno consumando questi scontri. È molto importante la dichiarazione che ha fatto Vance. Vedremo appunto quali saranno gli sviluppi sul campo, nel merito delle decisioni strategiche che appunto attende l'America.
9: Grazie, ringraziamo Roberto Quaglia, saggista e scrittore, per averci aiutato ad approfondire, ad interpretare quelle che sono le ultime novità per quanto riguardano queste tematiche. Grazie per essere state con noi.
10: Grazie a voi, un saluto a tutti e alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

Immagini evocative. Con questa canzone Valerio Simonelli firma un nuovo capitolo del suo percorso musicale, una vera e propria poesia in musica. Il tutto affidato alla distribuzione di Tilt Corporate, Tilt Music Production. Disco novità, Valerio Simonelli, Il mio disegno.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 292 nord-occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della protezione civile.
3: Ben ritrovati con l'appuntamento delle previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Martedì 21 luglio, l'alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico sulla Sardegna, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e asciutto su tutta l'isola. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso lungo i litorali occidentali, orientali e meridionali, così come sulle zone interne settentrionali e meridionali. Condizioni prevalentemente soleggiate anche sui rilievi, dove soltanto in serata potranno comparire locali e temporanei addensamenti, senza fenomeni significativi. Proseguirà intanto la forte ondata di calore, con temperature ancora estremamente elevate nelle pianure e nelle vallate interne. Le aree maggiormente interessate saranno il Campidano e la Valle del Tirso, dove le massime potranno raggiungere valori eccezionali compresi tra 42 e 44 gradi. Lungo le coste e le brezze riusciranno a contenere leggermente le temperature, ma l'elevato tasso di umidità accentuerà la sensazione di afa. Il disagio sarà particolarmente intenso durante le ore serali e notturne, quando le temperature faranno fatica a diminuire. I venti soffieranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare gradualmente da ovest. Il mare di Sardegna e il Tirreno risulteranno poco mossi, mentre il canale di Sardegna sarà quasi calmo. Quella di martedì sarà però una giornata di transizione. Tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio è atteso un deciso cambiamento della circolazione atmosferica, con l'arrivo di intense correnti settentrionali. Le temperature diminuiranno progressivamente, riportandosi verso valori più vicini alle medie stagionali. Da ICNOS, la Sardegna in diretta è tutto. Seguiteci sui nostri profili Facebook e YouTube per tenervi aggiornati con notizie, dirette e contenuti esclusivi della Sardegna.
4: Radio Domus Novas.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole TI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Un itinerario in base al tuo carattere.

0: Qualcun altro organizzi tutto al posto mio.
1: Sì, ottima risposta. E pensa che oggi potrebbe farlo anche un'intelligenza artificiale.
0: Aspetta, mi conosce così bene?
1: Beh, non legge nel pensiero, ma può analizzare quello che racconti.
0: Quindi oggi non parliamo della meta più bella?
1: No, ma di quella che è più adatta a te.
0: Ok, e dove mi manderebbe?
1: Beh, se dici che ami la natura, odi la folla, ti piace camminare e vuoi rilassarti, lei può suggerirti un itinerario completamente diverso da quello di una persona che cerca movida e vita notturna.
0: Quindi niente copia e incolla uguale per tutti.
1: Esatto, le dici come sei fatto e lei prova a trasformarlo in un viaggio.
0: E cosa prende in considerazione?
1: Tantissime cose, il budget, i giorni disponibili, il periodo dell'anno, se viaggi da solo, in coppia o con bambini, i tuoi interessi e perfino il ritmo che preferisci.
0: Perché c'è chi vuole vedere 10 città in una settimana?
1: E chi dopo il secondo museo cerca già una panchina?
0: Mi sento chiamata in causa.
1: Vabbè, lo immaginavo.
0: E quindi cosa può fare concretamente?
1: Beh, può suggerirti un itinerario giorno per giorno, indicare gli orari migliori per visitare un luogo, consigliarti ristoranti in linea con i tuoi gusti e persino proporti alternative se cambia il meteo, ad esempio.
0: Quindi è un programma che si adatta, no?
1: Esattamente. Se gli dici non mi piacciono i posti troppo turistici, cercherà destinazioni meno affollate.
0: E se invece voglio vedere tutti i monumenti possibili?
1: Ti organizzerà un viaggio molto più intenso.
0: Sembra quasi un amico che ti conosce bene.
1: In realtà fa una cosa diversa.
0: E cosa fa?
1: Confronta in pochi secondi migliaia di informazioni, recensioni, tempi di percorrenza, orari, eventi e preferenze simili alla tua.
0: Una quantità di dati impossibile da gestire da soli.
1: Esatto.
0: Però una domanda ce l'avrei.
1: Dai, spara.
0: Se l'AI mi organizza tutto, no? Dove è finito il bello di perdersi?
1: Bella domanda.
0: Oddio, possiamo dire che alcune delle esperienze più belle in vacanza nascono proprio dagli imprevisti.
1: Infatti, l'intelligenza artificiale può aiutarti a partire più preparato, eh?
0: Ma non può programmare l'incontro casuale con una persona, un tramonto inaspettato o quella trattoria scoperta per caso.
1: E per fortuna.
0: Alla fine forse la vacanza perfetta non è quella organizzata nei minimi dettagli.
1: No, ma anche quella che lascia spazio alle sorprese. L'intelligenza artificiale può suggerirti la strada, ma i ricordi più belli continuano a nascere passo dopo passo. Per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
0: Ciao.

C'è il pericolo di una piena. Non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi. Faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

0: Rock Wave.
1: Billy Comeback da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Subjungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Shapes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Black. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questa band, per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo di chiare origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. The Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

Da Treviso agli States, Chris Ossian and Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. Vage of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Irons.

è la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVos. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' d'Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Orsi and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdahl. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Metzingers, il pezzo Better Angels.

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2, i proventi vanno a War Child e, vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready. Loro sono i Big Thief.

0: il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrian Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrian Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, lo avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts To All My Dearies, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: Des and Roy, you know exactly what to do on this. Thank you.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.